0: ஹலோ. ஓ, எனக்கு
1: அப்படிதான்.
0: Mina andzile ku famba ngo wona ku ana gaya ndzi nga muxavisa mabonyana a hlwela ku ndzi nyika mali ndza hayangi ndzi luzile ku ka mali. Savukanyana andzona nge yo karata achahombe hiku u vuka u huma le handle u kandzi heta misava ni vanghana a swi ndzonkene bya matiko u nga swi kota wena hiku u vuka u fambafamba na wona hambi u swi biyendza lomu mbilwini u ta ku yini. Uyagibuza.
1: Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani. Mangirimani.
2: Mm.
1: wanomwane tule njoka.
0: Eh?
1: La umbuzi ya kusangu la kwa sangu na wane malumbi ya fuzi ya kumbiwa hii ya onda kama kwa walizuzu wa sangu na ukwe barama na kuzila zelila mwote ya kuzi kangala ambo mwala wane ikile shifaki.
2: Lazilitimba kene tango mbeti ya kutare nukutsala ngandaka.

Eya. Shababalaza lexingani kuma tolo yesh sinceramente. Shin bani nyonga sa.